0: FM. Enininyi to yogo ngoswani.
1: Olo yankalani.
0: Narosura.
1: Masurura.
0: Osarai.
1: Itnabo obo intinabishana. Kiti olende.
0: Enosain.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo inabishana.
0: Mayan FM. Ewangan oro show.